dispiace devo andare, ma sapevo che era una bugia, quanto tempo perso dietro a lui.